mio barbier. Non scambiatemi per matto, solamente son distratto. La cagion ve l'ho già detto, e di due begli occhi ner. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensando

Oppure se Gian è primo, tipo Dohan, tipo Borotot, Uchen, tipo Gomam, se ho capisci ben Uzi, Maratopam, o son domcide primo, tipo Dohan, e oppure se Gian, no, Isas leve le bon, o tipo Sarom vive, vete le bon, se ho ciò me piscalo, io te le bon, o son dom buccian in cesti, Dohanio, e si vom, oppure se Gian, io mi pano, costu saro, e du gulo, oppure se Gian, to den bermin tiabo, mi tete, usci l'acqua, e terio, kirdis, e terio, popelele, aki a furzi csán szereti, azra szemben nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

pugnale a stringinaso, 50 anni o poco più, e mai una donna baciò. Arriva dignitoso, borsa in mano e naso in su, il capo ufficio cavaliere Monsieur Plum.

belli po'. O porto un cago chi li vuol, e smasci che mi mento do, e gruppi a gaga, sciogli bo papà, ma rosso a ciorbo vuol. Li bo usi cotubo, i duole se si tutto, o se ti chi spiu, o masci chi spiu. Vispene oggia, ciuco to cirmre oggia, sul to fiulibo, i snul vestetto me. Qua, qua, qua, me pesirti cuglio balbo menne, o ritre o to bona. De hirtelen e ciugno kentu snili, i fokto o kirli va. Nemme hette nyko balbo, veterülte egy nagy tálba, a vége mégse búskít, nagy adag, a hús.

ciò. Se drago chi ci può, ti do si femma. Pur ciò, tor come una cosa su, ogni da si tempo. O si ve ciuccio, samogo o serelem ciò, sa ognuccio. O pusi zetere sempre ciudo iulcio.

del fornaio, del pompier, giornalaio, bersaglier, del postino, del dottore. Alti, bassi, grasso, belli, bruni, biondi, brutti o belli, poveretti o signor, d'ogni razza, ogni color c'è.